videre luci in mezzo al mare, penso alle notti da inare, ma erano solo della mare e la bianca scia tunelica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce.

così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice.